Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico

io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Martedì 4 agosto 2026 la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Don Pierre Pérignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparando la Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978, a Torino, Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani, a 10 secondi e 15. Nel 1983, il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992, oro per la squadra femminile italiana del Fioretto, che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles, in Francia, la signora Jean-Louis Calmon, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002, oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino. E nel 2020, una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut, in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto. Nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton. Nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati. Nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea. So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.

0: Ok, ah. DDL Cieli Blu.
1: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 4 agosto. Ariete, con la luna nel tuo segno ti senti imbattibile e carico di adrenalina. Hai voglia di fare tutto e subito. In amore c'è forte passione. Toro, con la luna così riflessiva potresti sentire il bisogno di prenderti una pausa dal caos circostante per ricaricare le batterie. L'amore non ha molto da dare quest'oggi. Gemelli, la luna ti è amica e stimola la vita di gruppo, la collaborazione e i progetti futuri. È la giornata giusta per fare telefonate importanti. Anche l'amore è pronto a decollare. Cancro, luna in posizione molto difficile che potrebbe renderti un po' irritabile o troppo suscettibile. Cerca di non prendere le cose troppo sul personale e stacca la spina appena puoi. Leone, la luna ti manda un bellissimo raggio d'energia da un altro segno di fuoco. La giornata è ideale per pianificare viaggi, per fare sport. Avrai un entusiasmo contagioso. Vergine, una giornata intensa che ti spinge ad affrontare le questioni lasciate in sospeso o a riorganizzare le tue risorse finanziarie ed emotive. Bilancia, luna in posizione complicata. Potresti avvertire una leggera tensione soprattutto nei rapporti di coppia o nelle collaborazioni professionali. Serve una serata di relax. Scorpione, una giornata in cui dovrai concentrarti sul dovere, sulle questioni pratiche e sul benessere quotidiano. Anche in amore è meglio non affrettare i tempi. Sagittario, una giornata fantastica e piena di vitalità. Torna la voglia di avventura, di mettersi in gioco e di divertirsi. Sul lavoro nascono nuove opportunità. Potresti ricevere una proposta. Capricorno, con la luna difficile, potresti sentire una forte pressione in famiglia o sul lavoro, come se tutti pretendessero qualcosa da te subito. Anche con il partner, meglio non accendere discussioni. Acquario, una sferzata di energia positiva per la mente e per i contatti. Hai buone idee, dinamismo e voglia di muoverti. Per chi è in vacanza, la luna promette tanto divertimento. Pesci, la luna di oggi è un po' troppo rapida per i tuoi ritmi, ma può aiutarti a sbloccare questioni pratiche o legate ai soldi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì da piena estate in Puglia, così come in gran parte d'Italia, quindi sole protagonista, ma soprattutto caldo protagonista. Temperature in aumento con punte massime nelle zone interne già vicine ai 37-38 gradi. Sto parlando di temperature all'ombra, figurate voi al sole. Lungo la fascia costiera magari qualche grado in meno, ma si fa sentire comunque l'umidità e tra l'altro il caldo, soprattutto nei grandi centri urbani, va avanti anche la sera e la notte. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 8:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì da piena estate in Puglia, così come in gran parte d'Italia, quindi sole protagonista, ma soprattutto caldo protagonista. Temperature in aumento, con punte massime nelle zone interne già vicine ai 37-38 gradi. Sto parlando di temperature all'ombra, figurate voi al sole. Lungo la fascia costiera magari qualche grado in meno, ma si fa sentire comunque l'umidità e tra l'altro il caldo, soprattutto nei grandi centri urbani, va avanti anche la sera e la notte. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 4 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa festeggia San Giovanni Maria Viennei, celebra tutti come il curato d'Ars, patrono di tutti i parroci e confessori, ricordato per la sua incredibile dedizione e vicinanza agli ultimi. Auguri di cuore a tutti coloro che festeggiano oggi. E facciamo tre tappe nel passato per rispolverare eventi indimenticabili accaduti proprio il 4 agosto. Nel 1693, secondo la tradizione, l'abate benedettino francese Don Pierre Pérignon inventa lo champagne nella sua abbazia di Hautvillers, leggendo in realtà una bollicina. Per festeggiare oggi non ci starebbe mai male. Nel 1903 viene eletto al soglio pontificio Giuseppe Melchiorre Sarto con il nome di Pio X, fu uno dei pontefici più incisivi dell'epoca contemporanea e venne poi proclamato santo nel 1954. Nel 1944 invece ad Amsterdam la Gestapo scopre il nascondiglio segreto in cui la giovane Anna Frank e la sua famiglia si erano rifugiate da 2 anni, un momento tragico che ci ha lasciato in eredità uno dei diari più toccanti della storia. Gli auguri di oggi, bene, a Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America e premio Nobel per la pace nel 2009, Louis Armstrong, il leggendario Satcomon, trombettista e cantante che ha rivoluzionato per sempre la storia del jazz. E nel mondo del cinema festeggiamo la bravissima attrice americana Greta Gerwig, amata attrice e regista di successi planetari. È tutto anche per oggi, vi auguro una buona giornata, una buona estate, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Martedì 4 agosto, traffico in lieve ma progressivo aumento in queste ore sulla rete viaria pugliese, qualche problema sulla statale 16 Adriatica dove per lavori ci sono code tra l'uscita di Conversano e lo svincolo di Monopoli, Grotte di Castellana in direzione di Brindisi. Ancora sulla statale 16 Adriatica, lavori anche tra le uscite di Maglie e di Otranto dove si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. È frequente la formazione di incolonnamenti in caso di traffico intenso. Lavori sono in programma questa notte sulla A14 Adriatica, dalle ore 22 chiuso il casello di San Severo per entrare in autostrada in direzione di Bari e Taranto, ingresso alternativo a Foggia, al termine dei lavori domani mattina alle ore 6. E anche oggi martedì sono in programma alcuni controlli della velocità lungo diverse strade del Salento fino alle ore 19, particolarmente sotto osservazione da parte della Polizia Provinciale di Lecce. La strada provinciale 362 Lecce-Galatina, controlli della velocità anche sulla litoranea a sud di Gallipoli, tra Torre del Pizzo, Torre Suda e Torre San Giovanni. Raccomandiamo le dovute attenzioni. E attenzione anche alla nuova ondata di calore che continua ad interessare gran parte del territorio pugliese, tanto che la polizia locale di Lecce segnala bollino rosso e rischi per la salute anche per le persone sane, non soltanto per i soggetti fragili. E anche oggi facciamo nostra la raccomandazione della Protezione Civile Salento di non lasciare in auto per nessun motivo persone e animali. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10:01. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ci seguono come sempre e sono sempre tanti. Io sono Gianfranco e adesso stiamo per chiacchierare e conoscere un artista italiano legato alla musica. Diamo il benvenuto a Giuseppe Binetti. Ciao Giuseppe, benvenuto.
3: Ciao, grazie.
2: Allora Giuseppe, raccontaci un po' di te.
3: Allora, vabbè, mia storia nasce comunque da una semplice cover band, poi ho avuto la fortuna di incontrare dei manager che mi hanno prodotto, per poi finire appunto in alcune televisioni, a radio importanti, fare dei tour e scrivere musica, ovviamente. Io sono un cantautore, ho avuto la fortuna di conoscere anche Vasco, Grignani, sono comunque i miei artisti, la mia fonte di ispirazione. E niente, poi nel 2022 siamo stati finalisti al Sanremo Rock, al festival sul palco dell'Ariston, e poi da lì ho cominciato a fare un nuovo album che è un album che crescerà praticamente, un album come spiegato sarà a tasselli, uscito prima adesso qua è Roppa di Sangue, che stiamo presentando nelle radio.
2: E infatti il tuo nuovo brano si chiama Mappa di Sangue. Sì. Che è, raccontaci un po' insomma il senso, no? Il significato di questa canzone.
3: Mappa di Sangue sarebbe comunque raccontare la storia appunto del mio percorso musicale. Mappa di Sangue sarebbe il sudore, quello che comunque si è dovuto fare per comunque arrivare a un certo punto. Infatti, il brano parla, eravamo cenere in un angolo buio, ora siamo un rumore, siamo un sussurro, cioè siamo partiti da un nulla e poi adesso comunque abbiamo avuto la possibilità di farci conoscere a livello anche internazionale, perché io poi nel 2017 mi hanno pubblicato il mio nel DVD dell'Iron Maiden, quindi comunque abbiamo fatto una crescita musicale. Quindi questo brano parla, diciamo, è una rivalsa, quindi davvero una Lecce, perché comunque io sono nato a Bari, poi mi sono trasferito, sono venuto qui a nord, e quindi racconta insomma un percorso di questo mio lavoro che ho fatto in questi anni.
2: Quindi Mappa di Sangue possiamo dire che è un inno di rivalsa e autodeterminazione, nasce proprio dalla volontà, ecco, di mappare la propria strada, il proprio percorso, attraversando tutte quelle che sono le distanze, con la determinazione di chi non ha chiesto permesso per arrivare, insomma.
3: Bravo, hai detto proprio senza raccomandazione.
2: Esatto, a dove ci si trova ora, quindi un brano possiamo dire viscerale, ovviamente rock, esatto. Con una produzione ovviamente contemporanea, no?
3: Esatto, sì, con dei suoni nuovi, tecnologici, infatti poi aveva fatto anche le registrazioni dove aveva fatto sentire le chitarre come le abbiamo elaborate. Sì, sì, è un pezzo che comunque sta piacendo in molte radio, lo sta trasmettendo e siamo contenti.
2: Quindi diciamo che questa canzone non è soltanto una semplice canzone, è un manifesto di un percorso, no? Di crescita artistica tua, immagino.
3: Sì, sì, esatto, una ricerca di una identità musicale. Sì.
2: Va bene. Che cosa c'è nel futuro di Giuseppe Binetti?
3: Nel futuro ci sono gli altri brani di questo tassello, di quella Mappa di Sangue sarà comunque il nome dell'album che sto realizzando. Mi ha spiegato in tante radio che crescerà, cioè ogni 4-5 mesi presenterò un brano di questo album che sarà a tasselli, e quindi il prossimo si chiamerà Il Fantasma, il nuovo brano sarà.
2: Benissimo, quindi insomma singolo dopo singolo ci sarà svelato poi completamente, esatto, a un certo punto l'intero lavoro di Giuseppe Binetti. Come sta procedendo quest'estate?
3: Bene, allora faremo delle ospitate giù anche in Puglia, saremo con delle diverse radio e presenteremo sia due squadre del brano che è uscito prima a dicembre e questa nuova Mappa di Sangue.
2: Va bene. Immagino che tu avrai anche dei canali social, come tutti gli artisti. Dove ti possiamo trovare?
3: Facebook, Instagram, Spotify e vabbè, comunque se scrivono Giuseppe Binetti su Google sanno molti che ormai l'intelligenza artificiale fa miracoli proprio.
2: Va bene, allora noi ti ascoltiamo ovviamente con la tua canzone e la tua musica. Grazie.
3: Grazie
2: a Giuseppe Binetti.
3: Alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
1: Radio Idea.

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Un grazie a Stefano Callisto che questa volta col saltino indietro nel tempo è andato all'anno 1984 con Wall Boys e dei Duran Duran, uno dei brani più celebri e costosi degli anni 80 e caratterizzato anche da un videoclip ai limiti del pericolo, perché oltre che essere costato tanto il videoclip, oltre $1 milione, una cifra veramente record per l'epoca, era stato anche rischioso perché Simon Le Bon rischiò di annegare sul set. Loro ebbero un grande successo qui in Italia, sì, perché il brano arrivò nel 1985 anche qui in Italia, loro furono super ospiti a Sanremo, le ragazzine dell'epoca in delirio per loro. Ancora un grazie per averci scelto, la musica continua e torniamo alla musica di giorni nostri.
1: Troppo forti!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

fantastico, cioè l'uccello delle tempeste che usa il vento come GPS. Sì, l'ISPRA ha pubblicato uno studio, il più piccolo uccello marino del Mediterraneo, uccello delle tempeste, durante l'incubazione fa viaggi lunghissimi per cercare il cibo, usa in modo strategico i venti e segue le scie olfattive per orientarsi e tornare al nido. Un compromesso energetico pazzesco pur di farcela. Sono veramente affascinato dal mondo animale, beh, certe cose ragazzi veramente fantastiche. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. La musica dei big come Gabri Ponte e Jovanotti, ma ora arriva anche la musica degli emergenti. Ascoltateli bene, sono veramente molto bravi. I Shun. Troppo facile.

0: da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e abbiamo un orecchio attento anche alla musica degli emergenti. Ma ora orecchio, amiche e amici all'ascolto, perché arriva la nostra Daria con i suoi consigli.
1: Troppo forti!
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Torta sempre fresca. Per mantenere fresca la torta, ponete mezza mela sul piatto dove tenete la torta, quindi copritelo. Mettete una fetta di pane fresco sul lato tagliato della torta bloccandola con uno stuzzicadenti. Anche questo trucchetto impedirà al dolce di seccare velocemente. Come utilizzare gli avanzi di riso? Con il riso bianco, riso e latte che avete avanzato potete preparare un buon dolce. Aggiungete al riso uova, zucchero, uvetta e cannella, amalgamateveli bene e cuocete il composto a bagnomaria in uno stampo per budino. In alternativa fatene delle crocchette che una volta fritte potete spolverizzare con un po' di zucchero semolato. Il risotto allo zafferano avanzato è ideale invece per preparare al volo una frittata. Aggiungete al risotto uova, formaggio grattugiato e noce moscata. Mescolate e cuocete in padella finché si forma da entrambi i lati una crosticina croccante. Con lo stesso impasto si ottengono anche delle crocchette da friggere in olio extravergine d'oliva.
1: Troppo forti.
4: Martedì 4 agosto 2026 la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Dom Pierre Pérignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparandola Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978, a Torino, Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani, a 10 secondi e 15. Nel 1983 il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992 oro per la squadra femminile italiana del Fioretto, che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmon, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002 oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino, e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto, nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton, nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati, nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 4 agosto. Ariete, con la luna nel tuo segno ti senti imbattibile e carico di adrenalina. Hai voglia di fare tutto e subito. In amore c'è forte passione. Toro, con la luna così riflessiva potresti sentire il bisogno di prenderti una pausa dal caos circostante per ricaricare le batterie. L'amore non ha molto da dare quest'oggi. Gemelli, la luna ti è amica e stimola la vita di gruppo, la collaborazione e i progetti futuri. È la giornata giusta per fare telefonate importanti. Anche l'amore è pronto a decollare. Cancro, luna in posizione molto difficile che potrebbe renderti un po' irritabile o troppo suscettibile. Cerca di non prendere le cose troppo sul personale e stacca la spina appena puoi. Leone, la luna ti manda un bellissimo raggio d'energia da un altro segno di fuoco. La giornata è ideale per pianificare viaggi, per fare sport. Avrai un entusiasmo contagioso. Vergine, una giornata intensa che ti spinge ad affrontare le questioni lasciate in sospeso o a riorganizzare le tue risorse finanziarie ed emotive. Bilancia, luna in posizione complicata. Potresti avvertire una leggera tensione soprattutto nei rapporti di coppia o nelle collaborazioni professionali. Serve una serata di relax. Scorpione, una giornata in cui dovrai concentrarti sul dovere, sulle questioni pratiche e sul benessere quotidiano. Anche in amore è meglio non affrettare i tempi. Sagittario, una giornata fantastica e piena di vitalità. Torna la voglia di avventura, di mettersi in gioco e di divertirsi. Sul lavoro nascono nuove opportunità. Potresti ricevere una proposta. Capricorno, con la luna difficile, potresti sentire una forte pressione in famiglia o sul lavoro, come se tutti pretendessero qualcosa da te subito. Anche con il partner, meglio non accendere discussioni. Acquario, una sferzata di energia positiva per la mente e per i contatti. Hai buone idee, dinamismo e voglia di muoverti. Per chi è in vacanza, la luna promette tanto divertimento. Pesci, la luna di oggi è un po' troppo rapida per i tuoi ritmi, ma può aiutarti a sbloccare questioni pratiche o legate ai soldi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 16 Adriatica si rallenta per lavori tra il bivio per Villa dell'Illa e il bivio per San Giorgio in direzione Brindisi. Sempre sulla statale 16 Adriatica lavori anche tra le uscite di Maglie e di Otranto, dove si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Non è esclusa la formazione di incolonnamenti. Previsti lavori questa notte sulla A14 Adriatica, dove è chiuso dalle ore 22 alle ore 6 il casello di San Severo per entrare in autostrada in direzione Bari-Taranto. Ingresso alternativo Foggia. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Idea,

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì da piena estate in Puglia, così come in gran parte d'Italia, quindi sole protagonista, ma soprattutto caldo protagonista. Temperature in aumento, con punte massime nelle zone interne già vicine ai 37-38 gradi. Sto parlando di temperature all'ombra, figurate voi al sole. Lungo la fascia costiera magari qualche grado in meno, ma si fa sentire comunque l'umidità e tra l'altro il caldo, soprattutto nei grandi centri urbani, va avanti anche la sera e la notte. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: parte dell'agenzia DIRE.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
2: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, chiedo scusa. No, volevo avvisare che da oggi c'è anche la possibilità di sgranocchiare i popcorn.
0: Ah, no, non mi interessa, grazie, buonasera.

0: Ebbene, la signora non ha gradito questa nuova notizia che abbiamo appena dato, ma chi di voi verrà a trovarci all'interno di un supermarket, tra gli scaffali con il proprio carrello della spesa potrà sgranocchiare i popcorn. Abbiamo messo, signori e signore, il distributore di popcorn caldi al formaggio, come vi pare, insomma, tipo al cinema, perché supermarket è un varietà e quindi va vissuto come se si va a vedere un film comico, un film divertente. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Daniele Dalmuto, sempre al microfono con voi, che vi invita a mettere ovviamente la monetina nel carrello.
1: Ma mi puzza la scena.

Ed anche oggi arriva puntuale il nostro almanacco del giorno dopo con Beata Nives del sale grosso. Nives era una donna di montagna, metteva sempre troppo sale nei piatti. Quando le chiedevano perché, rispondeva: meglio aggiungere che togliere, anche nell'amore. Durante un inverno durissimo il suo sale evitò che il cibo andasse a male e salvò il villaggio. È patrona dei cuochi generosi, dei montanari e di chi esagera in buona fede.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi il disturbo. Gentilmente, per questa storia del sale grosso.
0: Per che cosa?
1: Del sale grosso, della Beata, Beata Nives.
0: Non so chi sia.
1: Ne abbiamo parlato prima della canzone.
0: Beh, scusi, ma lei chi è?
1: Noi siamo l'Almanacco dentro supermarket. Se prima ha sentito, parlavamo di Beata Nives, questa donna di montagna.
0: Non ho sentito niente.

0: Il ladro che non riesce ad aprire la porta ci prova per un'ora, ma poi se ne va, causato ovviamente tanti danni. Ci ha provato per oltre un'ora usando ogni arnese in suo possesso, prima di perdere le speranze e di rinunciare, ma non senza lasciare alle spalle diversi danni. Il tentativo di furto avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica di 18 gennaio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un parrucchiere di Viterbo. L'impianto di sicurezza del locale intorno a mezzanotte ha immortalato un uomo con il volto coperto da un cappuccio che ha provato a forzare l'ingresso dello Shape Saloon utilizzando un arnese di ferro e alcune tavole di legno con l'obiettivo di introdursi nel locale. È stato a trafficare per circa mezz'oretta, 40 minuti e non è riuscito, alla fine se n'è andato. Ma io dico, ma in quei 40 minuti nessuno che abbia avuto così abbia visto qualcosa di sospetto e abbia chiamato i carabinieri?
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni e scusi se la disturbo. No, volevamo solo dirle che tra poco parleremo di Babushka.
0: Cioè, cosa vuol dire?
1: Babushka inteso come il brano del 1980.
0: No, guardi, non sono esperta di quelle cose lì.
1: Non l'ha sentita mai quella della donna che parla di quello? Una storia di gelosia in musica.
0: No, guardi. No,
1: d'accordo. Niente, si figuri, buon proseguimento. Babushka 1980 racconta di una donna che, per mettere alla prova il marito, si inventa una seconda identità femminile, Babushka, e lo seduce tramite lettere anonime. È una storia di gelosia, identità e insicurezza, ma anche di desiderio e trasformazione. Il gioco finisce per rivelare le fragilità del rapporto. Ipnotica, elettronica, teatrale, ritmo pulsante, la voce controllata mostrano una Kate Bush più fredda e sofisticata, senza perdere intensità emotiva.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi se la disturbo. No, volevo chiederle, ma quindi questo termine babushka alla fine cosa significa?
0: Prego?
1: Babushka, cioè cosa, qual è il significato della parola in sé?
0: Scusi, con chi sto parlando?
1: Abbiamo adesso trasmesso la canzone.
0: E perché chiama me?
1: Perché lei continuava a dire babushka, babushka, ma non si capiva, poi non spiegava proprio il motivo.
0: Guardi, mi sta prendendo in giro? Tu

0: Pronto, salve, scusi il disturbo, prego.
1: Buongiorno.
0: Prego, salve, dica.
1: Dica.
0: Sì.
1: Chi voleva?
0: Aveva bisogno? Prego.
1: Chi è?
0: Pronto, mi sente?
1: No.
0: No, perché la sentivo male. Prego, dica pure.
1: Non devo dire niente io.
0: E che deve dire, scusi?
1: E perché mi ha chiamato?
0: No, perché cosa aveva bisogno? Ha detto pronto.
1: Perché mi ha chiamato?
0: Ma chi? A lei?
1: Al telefono.
0: Ho chiamato?
1: Non lo so.
0: Appunto, ho chiamato, di che cosa aveva bisogno?
1: Che vita serve?
0: Cosa voleva? Le serviva qualcosa?
1: A me no, a te?
0: A me neanche.
1: Perché mi hai preso dei coglioni?
0: Ma no, ma scusi, mi ha chiamato. Io ho chiamato e ho detto pronto.
1: Non sei pronto? Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: DDL Cieli Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Idea.

0: Amici di Supermarket Show, come vi ho annunciato poco fa, ci è venuto a trovare telefonicamente un cantautore che, con un singolo che già abbiamo ascoltato la settimana scorsa in collaborazione con lo straordinario Leo Gullotta, lui è Milo Maria con la sua canzone Via Macheda. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, un piacere averti con noi con questo tuo singolo Via Macheda, oltretutto canzone dedicata a una delle storiche principali vie di Palermo che ho avuto la fortuna di percorrere proprio quest'estate, che ho fatto un salto veloce giù in questa meravigliosa terra. Raccontaci un po' di Via Macheda.
1: Allora, Via Macheda nasce in un periodo mio in realtà molto brutto, un periodo di confusione totale. Mi trovavo proprio vicino a Via Macheda, ero appoggiato da amici e sono nate le prime parole, le prime frasi, le prime linee melodiche della canzone che io scrivo al pianoforte di solito. Poi si è sviluppata e poi ho avuto la fortuna, come hai detto tu, di avere il maestro Leo Gullotta in questo brano.
0: Esattamente. Se non ero, scusami, lo sai meglio di me, Leo Gullotta è palermitano, giusto? Credo che sia, oppure...
1: No, Leo Gullotta in realtà è catanese.
0: Ah, catanese, perfetto.
1: Sì. Okay. Io avevo un sogno, cioè io lui l'ascoltavo, lo conoscevo tutto di lui perché con mia sorella era il nostro idolo. E poi tramite Primiano Di Biase, che è il direttore artistico di De Gregori, che sì, suona il pianoforte nel brano, e Chiara Cavalieri, che è una bravissima attrice, siamo entrati in contatto con Leo. Leo ha ascoltato il brano, si è innamorato e mi ha detto: io ti voglio regalare la mia voce. Quindi è stata tutta una cosa stupenda.
0: Ma immagino, ma qual è stata la sensa? Tu hai avuto modo, immagino vi siate incontrati, oppure c'è stato solo questo scambio, diciamo, di voce?
1: No, siamo stati assieme a registrare, mi ha voluto in sala registrazione con lui quando ha iniziato le varie, ha fatto 5-6 take da brividi, da pelle d'oca, una più bella dell'altra, quindi era difficile anche scegliere. Poi ci siamo rivisti e ho trovato una persona veramente di un'umanità incredibile, di un'eleganza fuori dal normale. Mi ha riempito di consigli, mi ha detto mille cose, quindi in realtà sì, no, continuiamo a sentirci, una persona con cui per fortuna ho intrapreso anche un'amicizia.
0: Questa è la grande umiltà dei veramente dei grandi personaggi dello spettacolo. Questi sono i veri artisti, io lo sottolineo sempre, perché spesso chi è veramente grande si diventa molto umile, cosa che invece non accade purtroppo a chi fa due comparsate in un salotto magari televisivo di qualche format TV importante, diventa chissà che. Questi sono i veri artisti e questo bisogna sempre ricordarlo. Milo Maria, questo brano farà parte di un album che è in cantiere, qualcosa di più concreto che verrà fuori, o già c'è qualcosina di più?
1: Allora, guarda, sono usciti due singoli prima di questo brano, che sono Negli occhi di Frida e Lamuri, con Elisa Benetti, un'altra bravissima cantautrice romana. Facevano parte di sono i tre passi che porteranno all'uscita dell'album, che te lo spoilero così per te, per gli ascoltatori, sarà a febbraio.
0: Ah, quindi prova, ormai ci siamo, dai, un poco, qualche giorno, siamo arrivati, dai. Perfetto. Milo Maria, allora, prima di ascoltare Via Macheda, dei contatti social dove poterti trovare sul web.
1: A me, cioè, mi potete trovare tranquillamente con Incendo Milo Maria su Instagram e vi spunta la mia faccina antipatica subito.
0: Ok, perfetto. Ti ringrazio veramente tanto di essere stato in nostra compagnia e adesso ci mettiamo in cammino su Via Macheda. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a te tantissimo.
2: Vorrei fare un milione di cose e niente con te. Amo i tuoi occhi, ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera Via Macheda è uno show. Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

inebriante però. Ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

0: E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna l'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Arlecchino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezze e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: E vorrei fare il giro del mondo per restare qui.
2: Ed era la splendida voce di Milo Maria featuring Leo Gullotta, Via Maqueda.

0: Stay tuned. Supermarket will be back soon.
1: Sono le 11:59.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: GR politico dell'agenzia DIRE.
1: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 Coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
2: E questo è Supermarket Show, carissimi amici. A breve proveremo, tenteremo perlomeno la consegna di 3 casse da morto.
3: Che frase da codardo.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi il disturbo, salve, la falegnameria funebre di via Peretti, per la consegna delle tre casse, quindi come rimaniamo? Gliele portiamo noi o passate voi?
0: Che cosa?
1: Noi abbiamo tre casse da morto in consegna, però non sappiamo se dobbiamo lasciarle lì da voi o venite voi a ritirarle.
0: Casse da morto?
1: Ecco, sì, noi siamo
0: ma guardi, non so, tu sei sbagliato, non lo so, perché io non aspetto nessuna cassa da morto.
1: No, perché noi abbiamo un secondo controllo, perché c'è stato un po' un problema su quest'ordine. Allora, noi abbiamo uno scarico, dunque, cognome abbiamo... E... esatto, via, no, solo cognome abbiamo, e poi abbiamo una via, ma non c'è il civico, via, no, possibile?
0: No,
1: chi
0: sono io?
1: Però, cioè, il numero è questo, nel senso, cioè, c'era anche il numero telefonico, non so che se abbiano fatto confusione, però, cioè, le avete ordinate comunque?
0: No.
1: E come fa il ragazzo? Perché stanno arrivando lì, dopo gliele lasciano fuori casa, se non ci dobbiamo andare, dobbiamo chiudere?
0: No.
1: Ah no, comunque
0: mi dispiace.
1: Ah, no, è che
0: da me no.
1: Le devono lasciare lì, cioè, le lasciano fuori.
0: Eh no.
1: Le devono lasciare lì, cioè, le lasciano fuori, sono...
0: No.

0: con me.
1: No, siccome però noi le dobbiamo comunque in qualche modo le dobbiamo tirare via, perché non possiamo tenerle in magazzino, perché noi non siamo la pompa funebre, cioè noi siamo la produzione delle casse, che la produzione la cassa funebre, la produzione. E io non un paio gliele lasciamo lì sotto, poi fateci voi, magari le dividete se avete qualcuno nel
0: No, no, no, no, no. Guardi, mi dispiace, ma proprio non accetto perché non sono in grado di accettare. Eccomi.
1: Sì, vabbè, no, effettivamente.
0: Se fossi stato io che avessi un qualche parente, qualcuno, beh, un altro, ma qui non c'è nessuno.
1: Ho capito. Vabbè, allora le teniamo noi, che così eventualmente se viene fuori chi le ha ordinate.
0: Quando ne avranno bisogno ci faranno vivi.
1: No, si farà morti quando ne ha bisogno, perché d'altronde, scusi il gioco di parole. Vabbè, comunque signora, allora niente, ci dispiace per l'inconveniente, la salutiamo e buon proseguimento.
0: Grazie.

Cari amici di Supermarket Show, siamo giunti al termine anche di questa seconda puntata della settimana. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, vi mando un abbraccio e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

Radio Idea.

0: Ron di Trebi Meteo. Ci attende un martedì da piena estate in Puglia, così come in gran parte d'Italia, quindi sole protagonista, ma soprattutto caldo protagonista. Temperature in aumento con punte massime nelle zone interne già vicine ai 37-38 gradi. Sto parlando di temperature all'ombra, figurate voi al sole. Lungo la fascia costiera magari qualche grado in meno, ma si fa sentire comunque l'umidità e tra l'altro il caldo, soprattutto nei grandi centri urbani, va avanti anche la sera e la notte. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: alle 12:59. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: hit dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire

0: preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 16 Adriatica si rallenta per lavori tra il bivio per Villa dell'Illa e il bivio per San Giorgio in direzione Brindisi. Sempre sulla statale 16 Adriatica lavori anche tra le uscite di Maglie e di Otranto, dove si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Non è esclusa la formazione di incolonnamenti. Previsti lavori questa notte sulla A14 Adriatica, dove è chiuso dalle ore 22 alle ore 6 il casello di San Severo per entrare in autostrada in direzione Bari-Taranto. Ingresso alternativo Foggia. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Martedì 4 agosto 2026 la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Dom Pierre Pérignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparando la Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978, a Torino, Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani a 10 secondi e 15. Nel 1983, il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992, oro per la squadra femminile italiana del Fioretto, che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmon, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002, oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto, nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton, nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati, nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.

0: Per ogni download verrà donato un pasto a un canile o gattile in Italia. Loving Pet, dalla loro parte, sempre.
1: Radio Idea.

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Vin, du-

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 4 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa festeggia San Giovanni Maria Viennei, celebra tutti come il curato d'Ars, patrono di tutti i parroci e confessori, ricordato per la sua incredibile dedizione e vicinanza agli ultimi. Auguri di cuore a tutti coloro che festeggiano oggi. E facciamo tre tappe nel passato per rispolverare eventi indimenticabili accaduti proprio il 4 agosto. Nel 1693, secondo la tradizione, l'abate benedettino francese Don Pierre Pérignon inventa lo champagne nella sua abbazia di Hautvillers. Leggendo in realtà una bollicina per festeggiare oggi non ci starebbe mai male. Nel 1903 viene eletto al soglio pontificio Giuseppe Melchiorre Sarto con il nome di Pio X. Fu uno dei pontefici più incisivi dell'epoca contemporanea e venne poi proclamato santo nel 1954. Nel 1944 invece ad Amsterdam la Gestapo scopre il nascondiglio segreto in cui la giovane Anna Frank e la sua famiglia si erano rifugiate da 2 anni, un momento tragico che ci ha lasciato in eredità uno dei diari più toccanti della storia. Gli auguri di oggi, bene, a Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America e premio Nobel per la pace nel 2009, Louis Armstrong, il leggendario Satcom, trombettista e cantante che ha rivoluzionato per sempre la storia del jazz. E nel mondo del cinema festeggiamo la bravissima attrice americana Greta Gerwig, amata attrice e regista di successi planetari. È tutto anche per oggi, vi auguro una buona giornata, una buona estate, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. La giornata odierna si conclude ancora all'insegna del caldo in Puglia con temperature e umidità sempre molto elevate. Avremo la possibilità di qualche locale temporale di calore sui rilievi della Daunia in esaurimento entro sera. Mercoledì situazione simile, ancora clima molto caldo e qualche nota instabile in più però potrà manifestarsi soprattutto al pomeriggio sulle aree interne, anche sulle zone collinari e sulle Murge. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: agenzia DIA.
1: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire.

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 4 agosto. Ariete, con la luna nel tuo segno ti senti imbattibile e carico di adrenalina. Hai voglia di fare tutto e subito. In amore c'è forte passione. Toro, con la luna così riflessiva potresti sentire il bisogno di prenderti una pausa dal caos circostante per ricaricare le batterie. L'amore non ha molto da dare quest'oggi. Gemelli, la luna ti è amica e stimola la vita di gruppo, la collaborazione e i progetti futuri. È la giornata giusta per fare telefonate importanti. Anche l'amore è pronto a decollare. Cancro, luna in posizione molto difficile che potrebbe renderti un po' irritabile o troppo suscettibile. Cerca di non prendere le cose troppo sul personale e stacca la spina appena puoi. Leone, la luna ti manda un bellissimo raggio d'energia da un altro segno di fuoco. La giornata è ideale per pianificare viaggi, per fare sport. Avrai un entusiasmo contagioso. Vergine, una giornata intensa che ti spinge ad affrontare le questioni lasciate in sospeso o a riorganizzare le tue risorse finanziarie ed emotive. Bilancia, luna in posizione complicata. Potresti avvertire una leggera tensione soprattutto nei rapporti di coppia o nelle collaborazioni professionali. Serve una serata di relax. Scorpione, una giornata in cui dovrai concentrarti sul dovere, sulle questioni pratiche e sul benessere quotidiano. Anche in amore è meglio non affrettare i tempi. Sagittario, una giornata fantastica e piena di vitalità. Torna la voglia di avventura, di mettersi in gioco e di divertirsi. Sul lavoro nascono nuove opportunità. Potresti ricevere una proposta. Capricorno, con la luna difficile, potresti sentire una forte pressione in famiglia o sul lavoro, come se tutti pretendessero qualcosa da te subito. Anche con il partner, meglio non accendere discussioni. Acquario, una sferzata di energia positiva per la mente e per i contatti. Hai buone idee, dinamismo e voglia di muoverti. Per chi è in vacanza, la luna promette tanto divertimento. Pesci, la luna di oggi è un po' troppo rapida per i tuoi ritmi, ma può aiutarti a sbloccare questioni pratiche o legate ai soldi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 16 Adriatica si rallenta per lavori tra il bivio per Villa dell'Illa e il bivio per San Giorgio in direzione Brindisi. Sempre sulla statale 16 Adriatica lavori anche tra le uscite di Maglie e di Otranto, dove si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Non è esclusa la formazione di incolonnamenti. Previsti lavori questa notte sulla A14 Adriatica, dove è chiuso dalle ore 22 alle ore 6 il casello di San Severo per entrare in autostrada in direzione Bari-Taranto. Ingresso alternativo Foggia. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea,

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: La giornata odierna si conclude ancora all'insegna del caldo in Puglia con temperature e umidità sempre molto elevate. Avremo la possibilità di qualche locale temporale di calore sui rilievi della Daunia in esaurimento entro sera. Mercoledì situazione simile, ancora clima molto caldo e qualche nota instabile in più però potrà manifestarsi soprattutto al pomeriggio sulle aree interne, anche sulle zone collinari e sulle Murge. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 18.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea. Stare con

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
11: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: La giornata odierna si conclude ancora all'insegna del caldo in Puglia con temperature e umidità sempre molto elevate. Avremo la possibilità di qualche locale temporale di calore sui rilievi della Daunia in esaurimento entro sera. Mercoledì situazione simile, ancora clima molto caldo e qualche nota instabile in più però potrà manifestarsi soprattutto al pomeriggio sulle aree interne, anche sulle zone collinari e sulle Murge. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Radio Idea. Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, traffico nel complesso scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Sulla statale 16 Adriatica si rallenta per lavori tra il bivio per Villa dell'Illa e il bivio per San Giorgio in direzione Brindisi. Sempre sulla statale 16 Adriatica lavori anche tra le uscite di Maglie e di Otranto, dove si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Non è esclusa la formazione di incolonnamenti. Previsti lavori questa notte sulla A14 Adriatica, dove è chiuso dalle ore 22 alle ore 6 il casello di San Severo per entrare in autostrada in direzione Bari-Taranto. Ingresso alternativo Foggia. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: sempre dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.
2: DDL Cieli Blu. Perché il cielo riguarda tutti.
3: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
4: Radio Idea.

0: Maybe we could start again.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. La giornata odierna si conclude ancora all'insegna del caldo in Puglia con temperature e umidità sempre molto elevate. Avremo la possibilità di qualche locale temporale di calore sui rilievi della Daunia in esaurimento entro sera. Mercoledì situazione simile, ancora clima molto caldo e qualche nota instabile in più però potrà manifestarsi soprattutto al pomeriggio sulle aree interne, anche sulle zone collinari e sulle Murge. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: Runway.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Classic. É, né?
1: È mezzanotte.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi